0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isa.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora wani shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiro nye wegwe ni kuri be. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no se no blua. Human lebe, vijayina, bie go myself.
1: Udibu bialema ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Anira wonye wegwe ni kuri be. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiari, no sento gloa, luane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avu, ebi ane wandie dia, nire wonye wewe ni kuri, vire wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiari, no sento gloa, luane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Oh, sento gloa no hiari, bie o sento gloa ewa.
2: Ni ma se meri mi gongon, Jesus Christi, vore vore vore
1: vore vore
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso bonu ya yenya yawa ya
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso bonu ya yenya yawa ya
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso bonu ya yenya yawa ya
0: Ebianema neva dia, urepano solo bla neva dia egrebe era biomo bialimi no hiali.